Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Va ora in onda Come nasce una canzone,
1: porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao bambini, bentrovati! Scusatemi, ma approfitto un secondo prima di iniziare la trasmissione per fare una chiamata importante. Dunque, 040 321 29
1: ciao 4 DJ, miliardi, ciao bambini!
0: Sì, 928, ciao Lorenzo, 81
1: DJ, bizzarri. DJ, chi stai chiamando? Non mi pare davvero il momento di stare al telefono.
0: 98.
1: Ci sono i bambini che ci stanno ascoltando,
0: sì,
1: DJ!
0: Sì, lo so, hai ragione. Scusatemi davvero, ma è una cosa molto urgente. Devo risolvere assolutamente questa questione e sono molto nervoso. 91.
1: Ma cosa ti agita, DJ? Chi stai chiamando? Aiutaci a capire, magari possiamo aiutarti.
0: Sì, magari. Lorenzo, aiutatemi. È successa una cosa davvero molto antipatica e a dir poco assurda.
1: E cosa sarebbe accaduto? Racconta.
0: Ecco, vedi, qualche settimana fa mi è stato regalato un bellissimo calendario fotografico sugli animali del mondo. Ecco, questo appunto, guarda.
1: Fammi vedere. Ma è bellissimo.
0: Lo so.
1: Ottima scelta. E qual è il problema?
0: Qual è il problema? Dice lui, hai capito? Guarda qui, c'è una foto assurda, una foto che non ha senso, un errore di stampa. Io voglio chiamare assolutamente la casa editrice e segnalare questo problema. E poi non voglio più questo calendario sbagliato nella mia stanza.
1: DJ, stai calmo, risolveremo tutto. Fammi vedere.
0: Sì.
1: Dov'è la foto sbagliata?
0: Dunque, aspetta. Eccola qui, guarda.
1: Dove?
0: Qui.
1: E cosa ci sarebbe di assurdo in questa foto? Non capisco!
0: Cosa c'è di sbagliato in questa foto? Non capisco! Ma stai scherzando? Mi prendi in giro? Hai bisogno di un paio di occhiali, Lorenzo?
1: No, no, non arrabbiarti, DJ. Ma io non ci vedo nulla di strano in questa foto. Anzi, è bellissima, DJ!
0: Oh, certo! Quindi, Lorenzo, secondo te questo povero cammello, a cui hanno cancellato una gobba ed è rimasto con una sola gobba, ti pare non abbia nulla di strano? Fammi capire!
1: Ma DJ, quell'animale ha una sola gobba perché non è un cammello, ma un dromedario.
0: Un dromecosa?
1: Un dromedario. Possibile che tu non abbia mai sentito parlare di dromedari?
0: Vediamo, in effetti una volta, dunque ero in, come si chiamava quello? Un dromedario, certo, che è praticamente una specie di cammello con una gobba sola.
1: Sì, appunto, un cugino stretto del cammello, ma un po' diverso.
0: Beh, poverino, un poco meno fortunato, no? Senza una gobba.
1: No, DJ, perché mai? No. Ciascuno è bello e unico così com'è. E il dromedario, ti assicuro, che è davvero un tipo straordinario.
0: Ma va?
1: E ti dirò di più, DJ. Tutto ciò che è straordinario rappresenta per me un ingrediente eccezionale per scrivere una canzone.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Ascolta, ascolta.

0: che bella questa canzone, che bello il dromedario con una gobba sola, che bello essere straordinari.
1: Sì, DJ, unici e rari con le nostre diversità, con i nostri pregi e con i nostri difetti.
0: Difetti? Ma quali difetti, Lorenzo? Io non ho difetti, sai.
1: Bravo, DJ, hai ragione, nessun difetto.
0: No.
1: Anzi, sono proprio i nostri difetti a renderci unici.
0: Beh, io sono l'unico al mondo ad avere la faccia arancione, pur non essendo affatto una carota. Oddio, c'era un mio vecchio parente che aveva una faccia arancione. Effettivamente, in famiglia siamo tutti arancioni, ma io sono comunque senza difetti.
1: Ed
0: unico.
1: Io, no, DJ, ed io sono l'unico al mondo che quando deve fare un calcolo di matematica va completamente in tilt.
0: Ah, oh, sì? Beh, proviamo, ti metto alla prova. Oh, vediamo dunque, 7 per 4?
1: Dunque, 7 sì? per 4,
0: esatto.
1: Dunque 42.
0: No,
1: 50,
0: no,
1: 17,
0: no,
1: aspetta,
0: no.
1: ci sono un attimo. 7 per 4, 7, 31, 38,
0: esatto,
1: 20.
0: Sì,
1: no, no, DJ.
0: Va bene, prova questo. Okay. 163 più 17.
1: Ok, questa è più facile,
0: sì,
1: è un'addizione.
0: Esatto.
1: Dunque, 163
0: sì,
1: più 17
0: è
1: uguale a 173
0: più 17.
1: No, DJ,
0: lascia perdere, non c'è speranza.
1: Te l'ho detto.
0: Però ti vogliamo bene lo stesso,
1: te l'ho
0: Lorenzo.
1: Te l'ho detto, DJ, sono una frana, ma fa lo stesso. Me ne farò una ragione.
0: Okay.
1: Proverò a studiare un po' meglio. DJ, ascolta ora questa canzone che racconta la storia di una lumaca che non era molto contenta di com'era e allora decide di... Ascolta,
0: meglio.
1: Ascolta.

0: Amate ciò che siete e siatene felici. È bellissima, Lorenzo.
1: Ecco, prendi questo fazzoletto.
0: Grazie.
1: Sì, anche a me piace, bambini.
0: Sì.
1: Ciao, bambini. Alla prossima puntata. Sì. E mi raccomando, amate ciò che siete e siatene felici.
0: Tieni, Lorenzo, ti ridò il fazzoletto. Grazie. Beh, allora a presto, bambini, eh. Ciao, Lorenzo. Grazie a tutti e... Ciao Lumaca!
2: Ma non potevi prendere un taxi? Oh, e grazie naturalmente a Daniele Verde per la parte tecnica. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, e d'estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
2: Giusto, samba, rumba, rock, rock, twist, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti faran ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Corgeste, senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, te più forte di te.
2: E che non puoi, ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: dan noi che son con. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi!

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
3: Hai sentito qualcosa?
2: Lei ti piace, tanto tanto da morire. Forse tu le piaci, ma lei non sa come dirlo. Ma non servono le parole, sai, allora baciala.
1: Canta come
2: la, il ragazzo è troppo timido, coraggio, pace.

0: China. Avanti, baciala.
1: Baciala. Aiuto! Sbaglio.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricole.
2: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mortadel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mortadel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Spaventato, ecco.
1: Tra poco non sarete più spaventati.
2: Perché il tuo piano è già fallito?
1: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo, Mortadel, era chiaro!
2: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
1: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
2: Io ho qualche dubbio.
3: E qualcuno ce l'ho anch'io.
1: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
3: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
1: No, non potete!
2: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
1: Ho detto di no, e quando dico di no, è no! E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
3: Vuoi fargliela tu, DJ?
2: Ma no, dai, fagliela tu.
3: Come preferisci,
2: dai,
3: eh?
2: Dai, su, non ti preoccupare.
1: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
3: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
2: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
1: Cotta. Si chiama Cotta.
2: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
1: Che cosa vorresti dire?
3: No, no, niente, dai. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
1: Grazie.
3: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
1: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché... perché sono bravo.
3: Ah.
1: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
2: Ecco, vedi.
1: No, non è vero, non è vero.
3: Già.
1: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zakat e poi soppressat.
3: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
2: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
1: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
3: La risata.
2: Armando,
3: sì.
2: Secondo te questa volta ce la fa?
3: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
2: Deve aver fatto qualcosa.
3: Già. Prima o poi lo scopriremo.
2: Sì.
3: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
2: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
3: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia.
0: Ecco, sì.
2: Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te, Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo o meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertitevi pure finché potete! Presto! Molto

0: Vedete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
5: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
5: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti per questa nuova puntata del nostro Big
1: Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, oggi cominciamo subito questa puntata con...
2: Un vero disastro, dovete aiutarmi.
0: Ma che succede, Lellina? Ma certo che ti aiutiamo, siamo qui per questo. Allora, perché sei così affranta e preoccupata?
2: Beh, ecco, io e le mie amiche pecorelle abbiamo piantato tante verdurine nell'orto.
1: Buono, così fate il minestrone e mi invitate a pranzo.
0: Giusto, verrei anch'io, ma qualcosa mi dice che non sarà facile preparare il minestrone.
2: Infatti, qualcuno ha fatto un disastro. Abbiamo trovato la terra tutta rivoltata.
1: Oh, povera tapina.
0: Lellina, ti capisco, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci siete rimaste male.
2: Voglio scoprire chi è stato, ecco.
0: Hai ragione, Lella. Dobbiamo esaminare bene la situazione. Probabilmente nel tuo orto si è introdotto qualche intruso.
2: Ciao.
0: A questo proposito, ascoltiamo questo messaggino.
3: Ciao Radio Kids, sono Michelangelo.
0: Ciao.
3: Da Firenze, ho 4 anni.
0: Ah.
3: Nel mio giardino sotto casa le tartarughe, ciao.
0: Che bello, che bello Michelangelo. Vedi Lellina, anche lui ha qualche intruso nel suo giardino, solo che nel suo caso sono delle tartarughine, che sono poi degli animali straordinari e un po' misteriosi, sai?
2: Sì.
0: E io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti i nostri amici di continuare a mandarci messaggini. Raccontateci un colmo, una barzelletta, ma anche una storia buffa, oppure... Diteci per esempio qual è il vostro animale preferito. Il gatto, per esempio, perché dorme sempre sul mio letto. Il falco, perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista. E allora, noi ve lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è...
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso torniamo al mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina?
1: Ma Armandissimo, lei l'ho capito.
0: Ah.
1: È stata una tortuga come quelle di Michelangelo.
2: Una tartaruga.
0: Beh, in effetti le tartarughe mangiano le verdure, soprattutto l'insalata.
1: O forse una capretta.
2: Ma no, le caprette sono mie amiche, non rovinerebbero mai il mio orto.
0: Facciamo così, continuiamo a pensarci, continuiamo a investigare il mistero di oggi. Chi avrà rovinato l'orto della nostra Lellina? Facciamolo mentre ascoltiamo una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi dobbiamo aiutare la nostra Lellina. Eh sì, perché la cara nostra amica dolcissima pecorella ha piantato delle verdure nel suo orto.
1: Ma qualcuno si è divertito a rovinare tutto.
0: Ecco, ecco, allora prova a raccontarci di più, Lellina. Che cosa è successo esattamente?
1: Beh, ecco, ho trovato tanti mucchietti di terra un po' dappertutto. Oh.
3: Ma secondo me è colpa di un gattaccio. Sì, perché ha fatto la cacchina, l'ha coperta con la terra. Perché i gattini fanno così con la ciampetta. Ciao, coprono tutto.
0: Beh, non lo so. Tu che dici, Lella? Potrebbe trattarsi di un gatto?
1: Beh, non credo. Il gatto del vicino va sempre nella sua lettiera, in casa.
0: Giusto,
3: no.
0: Giusto.
3: Ma allora chi è? Mistero misteriosissimo.
0: Senti un po', Lellina, ma le verdure le ha mangiucchiate o le ha lasciate lì?
1: No, neanche una, però le carote sono tutte sotto sopra e anche le patate e le cipolle.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il responsabile del danno che ha perpetrato al tuo orto non mangia la verdura. In compenso smuove la terra e fa tanti mucchietti. Lallo? Lella?
3: Sì?
0: Forse ho capito.
3: Chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia, chia.
0: Ve lo dico subito dopo questa canzone.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo indagando il mistero dell'orto. Qualcuno, infatti, si è divertito a sollevare la terra dove la nostra Lellina ha piantato cipolline e carotine.
2: Però non le ha mangiate.
0: Infatti. E allora io credo che il misterioso distruttore di orti sia un animaletto che non si nutre di verdure.
1: Ho capito, mangia le torte, però anche biscotti, ciambelline, bignè.
0: Non credo, Lallo. Probabilmente, invece, si nutre di qualcosa che trova sottoterra.
2: Radici, sassi?
1: I tesori dei pirati.
0: Voglio darvi un piccolo aiuto. Sì. Questo animaletto è di colore nero oppure marrone scuro.
2: È un topo?
0: Non proprio, Lellina, anche se forse un pochino assomiglia ad un topo. Altro indizio, vive praticamente sempre sottoterra, non viene quasi mai in superficie e scava lunghe gallerie.
1: Ma allora è uno scavatutto!
0: Ultimo indizio, ha degli occhietti piccoli piccoli piccoli che spesso sono ricoperti di pelo. In pratica ci vede pochissimo, ma la vista non gli serve perché appunto lui vive sempre sottoterra e al buio.
2: Ci sono, ho capito.
0: Sì?
2: È una talpa.
0: Sì.
1: Vabbè, io ho detto scavatutto, la stessa cosa.
0: Giusto, Lellina. Le talpe si nutrono di piccoli insetti e vermetti che si trovano nel terreno e per questo smuovono tutta la terra, così trovano il loro cibo.
2: Ho capito, ho un'idea.
0: Sì.
2: Porterò alla talpa un bel po' di vermetti, così non avrà più fame e lascerà stare il mio orto. Lallo, mi aiuti?
1: No, io non voglio fare il cercavermi, i lombricoli mi fanno impressione.
2: Dai, dopo ti prometto che faremo merenda insieme.
0: Magari con un bel gelato.
1: Allora ci sto. Andiamo,
2: ciao.
0: E così abbiamo risolto il mistero misterioso del distruttore dell'orto. Una talpa che si aggirava golosa di vermetti e lombricchi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di Radio Kids con una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravi. Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
2: Senti Armando,
0: sì.
2: Oggi tocca a me. Una volta hai dedicato una puntata a Lallo e ai suoi amici,
0: sì,
2: cavalli, Furia, sì, Benjamin.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, me lo ricordo. E adesso tu vorresti che dedicassimo questa puntata a te.
2: Esatto.
1: Ah, una bella puntata dedicata alle pecorelle, bimbi.
2: Perché invece oggi non parliamo di principesse?
1: Nah.
0: Sì, invece, è giusto. Ma certo, perché Lella è la principessa di Big Bang.
1: Io chi sono?
0: Beh, tu sei il principe sceriffo.
2: Esatto, Lallo è il nostro principe sceriffo, cavallo del West.
0: Allora Lella, visto che tu sei la nostra principessa di oggi, tocca a te scegliere la prima canzone.
2: Allora parliamo della principessa più stanca che c'è, la bella addormentata.
0: Vai.

0: Allora, vi è piaciuta la canzone?
1: Tanto,
2: bella,
1: tanto!
2: Bella, bella. Ma come ha fatto la bella addormentata ad addormentarsi?
0: Ma si è punta col fuso, non ti ricordi? Tanto tempo fa si usava una macchina per cucire,
2: sì,
0: che aveva in cima un ago molto appuntito. Allora Malefica, la strega molto cattiva, siccome non era stata invitata quando la bella addormentata era nata, gli ha scagliato un terribile incantesimo, un maleficio, così, così che quando poi la bella addormentata si sarebbe punta, sarebbe caduta in un sonno profondo lungo 100 anni.
1: Infatti, l'ultima volta che abbiamo provato a sentirla, dormiva alla grande. Perché non ci riproviamo?
0: Ma sì, dai, Lella, hai ragione.
2: Sì, bella, bella.
0: Proviamo?
2: Sì, sì.
0: Chiamiamola,
2: sì, sì.
0: Allora, ci colleghiamo con il mondo delle fiabe. Bella addormentata? Bella addormentata, ci sei? Dorme della grossa.
2: Della grossa.
0: Sentiamo,
1: sì.
0: Proviamo a richiamarla. Bella addormentata. Che fanfare. E chi la sveglia? Mamma mia.
2: Veramente.
1: Possibile che il principe si sia dimenticato di andare a svegliarla?
2: Secondo me si è addormentato pure lui.
0: Può darsi che tu abbia ragione.
1: Ma non possiamo allora provare a collegarci con lui?
0: Giusto, Lella. Proviamo a chiamare il principe?
1: Sì.
0: Dai, dai, dai.
2: Bella, bella, bella.
0: Principe della bella addormentata? Mi senti? Ci sei?
3: Sì, chi mi cerca? Che mi vuole? Che mi desidera?
0: Ci siamo.
1: Principe, deve correre dalla bella addormentata, deve andare a svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Come? Ma scherziamo? Mi si sguarciscono i pantaloni e poi si suda orribilmente.
0: Ma principe, se lei non corre dalla bella addormentata, lei continuerà a dormire per tutto il tempo.
3: Uffa, ma io devo finire la mia partita a carte. E poi non so mica chi è questa bella addormentata che dovrei svegliare.
0: Ma non è che abbiamo sbagliato, principe?
2: Ma veramente,
0: Aspettate. Scusi, principe.
2: Scusi.
0: Ma lei che principe è?
3: Io sono il principe tonto carino. Tonto bello. E tonto raffinato.
1: È proprio tonto questo principe.
0: Già, sembra anche a me.
3: Scusate, ma allora io vorrei continuare la mia partita a carte. Sapete, nel gioco delle carte, io sono tonto bello.
0: Va bene, d'accordo, principe tonto. La salutiamo e ci scusi.
2: Scusi,
1: Povera bella addormentata. Speriamo davvero che il suo vero principe arrivi presto.
0: Sì.
2: Però è una noia essere la principessa che aspetta il principe. Aspetta, non arriva mai.
0: Sì,
1: ma non
0: ragione.
1: Sono mica tutte così. Lei, poverina, aveva avuto un brutto incantesimo da una fata cattiva e solo un principe poteva svegliarla. Ma ce ne sono tante altre che si sono salvate da sole, come Belle della Bella e la Bestia.
0: Vai!

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un uovo
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito.

0: ha una personalità un po' strana in verità, è diversa ben da tutti noi.
1: Non è per niente come noi, non assomiglia affatto a noi, è Belle.
2: Belle era proprio una ragazza in gamba, amava leggere, scrivere e prendersi cura degli altri. Se l'è meritato di diventare principessa.
3: È vero, è vero.
4: Ma scusate, ma non ci siamo noi a fare le principesse dalla mattina alla sera?
5: Ma no, Lallo, ma scherzi, le principesse oggi hanno un sacco da fare.
4: Ah, sì?
5: Ci sono principesse mamme, principesse sorelle, principesse dottoresse, principesse maestre.
2: Principesse Lella?
4: No, cosa fanno le principesse Lella?
2: La radio.
5: Lo vedi? Lo vedi che oggi le principesse hanno un sacco da fare e sanno fare proprio tutto?
2: E poi le principesse sono tipe avventurose, non è vero che se ne stanno tutto il tempo nel loro castello ad aspettare un principe?
5: Giusto, giusto, e sono anche molto coraggiose.
4: È vero, come Cenerentola che faceva tardi la notte per andare al ballo e poi se ne tornava a casa tutta sola soletta.
5: È vero, però è anche vero che in realtà poi lei aveva tutti gli amichetti che le aveva procurato la fata madrina, no? Il lacchè che le apriva la porta, i cavalli, la carrozza che tornava e si trasformava in zucca.
2: Che bella quella carrozza fatta con la zucca.
4: Che buona, davvero. Ma le carrozze si facevano con le zucche?
5: No, solo quella di Cenerentola che è magica. Se no le carrozze si facevano e si fanno ancora adesso con il legno. E poi sono tutte uguali in realtà. Hanno delle ruote e sono trainate da dei cavalli.
4: I miei amici.
2: Che bello, mi piacerebbe vedere una vera carrozza delle principesse.
4: Bello, a me invece piacerebbe vedere la carrozza del cowboy.
5: Ah, beh, ma allora scusate, se vi piacciono così tanto le carrozze, possiamo andare al Museo delle Carrozze d'Epoca che si trova a Roma, in Via Ardeatina.
4: Andiamo.
2: Che bello, ma andiamo in carrozza?
5: Ci andiamo in carrozza, ma lì potete vedere. Allora, ci sono le carrozze cinesi, i rickshaw, ci sono le bighe dell'antica Roma.
4: Bello.
5: E poi ci sono le prime carrozze dei pompieri.
4: Viva!
2: Allora andiamo. E poi ci sono però anche le principesse che invece delle carrozze amano le barche.
5: Giusto.
2: Come la giovane baiana di Oceania che vive un'incredibile avventura nell'oceano.

0: È la tua principessa preferita?
1: Ve lo dico subito. Dai. È Jasmine, la principessa di Aladdin.
0: E allora, sulle note di Jasmine, siamo pronti per concludere questa puntata dedicata a Lella e a tutte le principesse come voi e darvi appuntamento alla prossima puntata di...

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, bella bella bella Sania.
0: Bene bene bene. E Lella, a te è piaciuta questa puntata dedicata a te e alle principesse come te?
2: Molto, sono tanto contenta, grazie Armando.
0: Prego,
1: grazie
0: prego.
1: Armando.
0: Prego, però Lella non ci hai ancora detto qual

mangiar. Mi va, faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Radio Kids, la nostra radio.

0: bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super benvenuto a una nuovissima puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con me ci sono Lella, la pecorella più carina del mondo.
1: Oh, Armando, mi fai diventare la lana tutta rossa.
0: E Lallo, il nostro eroico sceriffo.
2: Hai detto bene, Armandissimo, sono davvero un eroico sceriffo. Non ho proprio paura di niente, ma niente, niente.
1: E allora, perché non vuoi leggere la lettera del nostro amico Gedeone il piccione?
2: Ma non è che non la voglio leggere, è che non ho tempo, perché gli sceriffi sono molto occupati.
1: Poveri toppini.
0: Però aspettate un momento, chi è Gedeone e da dove scrive?
1: È un piccione, un nostro amico veneziano. Ogni anno ci invita a Venezia e ogni anno Lallo non ci vuole andare. E così non ci vado nemmeno io, uffa.
0: Ma come mai, Lallo? Beh, Venezia è una città bellissima, unica al mondo, costruita sull'acqua. Sembra uscita da una fiaba.
1: Davvero? E ci sono castelli, principi e principesse.
0: Ma in un certo senso si potrebbe anche dire che ci sono, perché è piena di meravigliosi palazzi antichi che si specchiano nell'acqua, con immensi saloni decorati, dove spesso si trovano dei musei. E poi dovete sapere che a Venezia si svolge un bellissimo carnevale e in quei giorni tutti vanno in giro mascherati con abiti favolosi, parrucche antiche, maschere d'oro e d'argento da mettere davanti al viso per non farsi riconoscere. E sembrano proprio dame e cavalieri, e principi e principesse.
1: Che bello! Oh, ci vorrei tanto andare. Lallo, dai, partiamo per Venezia. Indosserò una maschera da principessa e nessuno mi riconoscerà.
2: Ma in questi palazzi si trovano anche biscotti, dolci a non finire, fontane di cioccolato, torte alte come un grattacielo e pasticci di avena e carote fresche.
0: Forse proprio così no, Lallo, però effettivamente a Venezia ci sono dei biscotti molto buoni. Anzi, sapete che vi dico?
1: Cosa?
0: Venezia è talmente unica che merita un racconto speciale. Quindi adesso ci ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e poi vi spiego tutto di questa magnifica città.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine e bambini, e siamo in compagnia di Lella e Lallo per questa nuovissima puntata di
1: Big Bang.
0: E allora, ricapitolando, come si dice, eravamo rimasti alla notizia che Lallo e Lella hanno ricevuto una lettera dal loro amico Gedeone il piccione, che vive a Venezia. E a quanto pare, ma forse ci sbagliamo, Lallo non ci vuole mai andare.
2: È così. Tutti gli anni Gedeone ci invita e tutti gli anni Lallo trova una scusa per non partire.
0: Non ne capisco il motivo. Venezia è davvero una città unica al mondo. È tutta costruita su tante piccole isole attraversate da canali. E per andare da una parte all'altra della città bisogna usare la barca. Le macchine non possono circolare.
3: E i sceriffi, Armando, possono galoppare?
0: Beh, è difficile galoppare sui canali, Lallo.
3: Sai cos'è? Che non mi piace tutta quella storia dei draghetti e delle vongole. Voi non avete mica una coda come la mia. Pronta a venire bruciacchiata da un draghetto. Poi non capisco proprio come potrei navigare sopra una vongola. È così piccola.
0: No, ma scusa Lallo, che stai dicendo? Draghetti, vongole? Ma di che cosa stai parlando?
3: Di quegli animali verdi, sai, che volano e sputano il fuoco. Anche se sono piccoli, sono comunque fastidiosi, E poi le vongole sono quei molluschi che vivono nelle conchigliette.
0: No, Lallo, adesso ho capito. Tu intendi le gondole, non le vongole. E i traghetti, non i draghetti. Allora, le gondole, Lallo, sono delle barche tipiche di Venezia, lunghe, nere e molto romantiche. Pensate che il gondoliere rema stando in piedi e indossa sempre una maglia a righe e un particolare cappello.
2: Mi piacerebbe fare un giro sulla gondola. Armando, invece i traghetti a cosa servono?
0: Ecco Lella, i traghetti e non i draghetti sono quelli che i veneziani chiamano i vaporini o vaporetti e sono delle speciali imbarcazioni che portano le persone in giro, ma esattamente come fanno gli autobus nelle altre città.
2: Ah, ho capito. Per fortuna non ci sono draghi, anche se, sarebbe stato divertente volare sopra Venezia con un draghetto.
0: Comunque, chi non vuole prendere il vaporino, o vaporetto, o traghetto, può andare a piedi. Per spostarsi da una parte all'altra della città ci sono tanti ponti che congiungono i canali. Pensate, ce ne sono ben 416.
2: Oh, deve essere faticoso. Dovrei allenarmi a lungo con le mie amiche caprette.
3: Sì, Lella, sembra molto faticoso. Infatti, ho sentito parlare di crampi, calli e calletti. Io non voglio farmi venire i crampi alle ciambe e i calli agli cioccoli,
0: No, Lallo, ma... Allora, si chiamano campi e non crampi. E le calle sono le piazze e le strade di Venezia. Le piazze grandi sono chiamate campi, quelle più piccole campielli. Invece le strade vengono chiamate calli e le stradine strette callette.
3: Allora, niente crampi e calli e nemmeno draghetti o vongole.
0: Giusto.
3: E biscotti buonissimi.
0: Sì, sì.
3: Questa Venezia inizia a piacermi un pochino di più. Peccato che sia piena di leoni però.
0: Piena di leoni? Ma che dici? No. Lallo, io credo che tu veramente abbia le idee un po' confuse, Allora, cerchiamo di riordinarle e di capire bene. Però prima voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha mandato Pietro al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Lo sapete che cosa fa un gallo in mezzo al mare? Un gallo in mezzo al mare galleggia! Che carina la tua barzelletta, Pietro. Grazie di avercela raccontata. E a proposito di mare, di cose che galleggiano, di animali, torniamo a Venezia. Lallo sostiene che si trovino i leoni a Venezia. E in un certo senso è così.
3: Ah, cosa ti avevo detto?
2: Ma non sono pericolosi, perché se i leoni sono liberi, a me fanno un po' paurina.
0: Non sono pericolosi perché non si tratta di leoni veri, ma di pietra. E generalmente sono leoni alati. Questo perché il leone alato è il simbolo di Venezia. Se ne trovano un po' in tutta la città, sparpagliati tra calle, campielli e palazzi. Un leone alato è raffigurato anche sul gonfalone di Venezia, una specie di bandiera della città. Anzi, se andate a Venezia, fate una caccia ai leoni di pietra e vediamo chi ne scopre di più.
3: Bello! Sono pronto a partire per Venezia! Yuhu! Mi piacciono le sfide!
2: Che bello! Allora io posso andare in gondola e vaporino!
3: Armandissimo, ma sì, senti un po'. Sì. Se a Venezia le macchine non circolano, come fanno ad arrivare le macchine della beba, polizia?
2: O le ambulanze, se qualcuno si sente male dopo aver attraversato 416 ponti?
0: Beh, i poliziotti usano dei veloci motoscafi e anche i tassisti guidano i motoscafi. E le ambulanze, i fruttivendoli, i traslocatori, i pompieri e tutti gli altri usano delle barche. Perché a Venezia tutta la vita si svolge sull'acqua. È per questo che è una città unica.
3: Ma io non capisco. Non era meglio costruire una città nella prateria dove gli sceriffi potevano galoppare senza dover prendere la barca?
0: Non avresti tutti i torti. Però, Lallo, tantissimi anni fa, proprio per sfuggire alle invasioni di popoli barbari, la gente si è rifugiata su queste isolette e ha iniziato a costruire delle capanne, poi delle case e infine dei bellissimi palazzi tutti decorati. Venezia è diventata una città ricchissima e importantissima, dove arrivavano le navi e arrivano tutt'oggi da tutto il mondo per commerciare le merci più svariate.
2: Allora io vado a preparare il bagaglio e tu, Lallo, scrivi subito a Gedeone il piccione.
3: Sì, Lallo, corro, anzi, galoppo!
0: E così, insomma, la paura di Lallo per Gedeone il piccione era infondata, basata su vongole, draghetti e chissà quant'altro. Beh, se loro sono pronti a partire, nostri Lallo e Lella, vuol dire che è proprio arrivato il momento di salutarci. Ma niente paura, perché tanto ci ritroviamo sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
5: Oh, la peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Di coriandoli fuori stagione, divoratori di cioccolata, ignari delle conseguenze, saltatori di corde, mela, pera, arancia, susina, utilizzatori della parola no quando è ora di andare via, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi.

abbiate approfittato della ricetta tipica della fagiola con questo titolo appena messo, Take Me Out, perché ho idea che sarebbe finita tutta sul tappeto di nonna.

E direttamente da una richiesta radiofonica telefonicamente arrivata da Gioia e dal suo papà, abbiamo appena ascoltato Cyborg. Che pezzo, ragazzi! Grazie della dritta! Se ne avete altre di richieste, fate pure! Vi accontenterò!

Vi immagino con i capelli al vento, con un finestrino abbassato, con una macchina che va e voi lì a ballare anche solo nella vostra mente. Se questo non fosse possibile, fate finta. Prendete un asciugacapelli che vi farà da vento, occhiali da sole e via. Basterà una cameretta.

pezzo, ragazzi, tutto al femminile, meraviglioso, divertentissimo, da scatenare tutte quante le gambe che avete. Ah, quant'è che ne avete?

0: uno per tutti.
1: E su questa coda a ringraziare ancora Gioia e il suo papà, ringrazio anche Giovanni che ha voluto chiedere propaganda. Stai avanti, amico mio, eh? Ciao a tutti! Al 347-411-2726 sempre ben accette le vostre richieste, le vostre ricette, i vostri commenti e i vostri scherzetti telefonici. Ciao!

Per gli scherzetti telefonici scherzavo, eh.

0: E allegria, tanta allegria, perché comincia una nuova puntata di Bing
1: Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Nanda.
0: Come state?
2: Bene, benissimo.
1: Bene, bene, super benissimo.
0: Bravi. Allora, nella puntata di oggi parleremo
1: di tutto quello che vorremo.
0: E tu, Lella, che vorresti?
1: Ciò che tu preferiresti.
2: Oh. Ma un attimo, ma cos'è, una specie di gioco?
1: Sì, Lallo, ma te lo spiego dopo.
0: Ah, io ho capito. Lella sta facendo delle rime.
1: Non sono rime, ma poesie sopraffine.
2: No, ma adesso sei diventata anche poetessa.
1: E sono fiera di me stessa.
2: Armando, fa qualcosa. Ma non la smette più di parlare così.
0: Lo so, Lallo. Però del resto non possiamo bloccare la sua creatività così all'improvviso.
2: Hai ragione. Allora blocchiamola lentamente.
1: Non direi mica seriamente.
0: Guarda, facciamo una pausa, sentiamo una canzone, chissà che insomma magari dopo non cambi qualcosa.
2: Giusto.

0: Allora, Lella, ci vuoi raccontare perché oggi ti vengono tutte queste rime?
1: Me ne vengono tante, ma non quelle giuste, Armando.
0: Ma come? Erano perfette. In che senso, Lella?
1: Nel senso che ho deciso di partecipare a una gara di poesie, ma non ne ho ancora scritta una.
2: Ma come? Fino a poco tempo fa sembravi un distributore automatico di rime.
0: È
1: sì,
0: vero.
1: Ma un conto è sta per fare le rime. Un conto è avere qualcosa di bello e importante da dire.
0: Ah, ho capito. Stai cercando qualcosa per le tue poesie di speciale, qualcosa di forte.
1: Proprio così.
2: Io ce l'ho qualcosa di forte.
1: E qual è?
2: La colazione. Stamattina non l'ho fatta e adesso un fortissimo languorino.
1: Quello è forte per te, Lallo. Io cerco qualcosa che interessi a tutti.
0: Ah, ecco, un tema, un argomento. Uh-huh. Che ne dici di fare delle poesie sull'amicizia?
2: Buono. È bellissimo perché amicizia fa rima con liquirizia.
1: Cosa c'entra?
2: La liquirizia fa benissimo quando hai il languorino allo stomaco. Se sei mia amica potresti darmene un po'.
1: Ecco. Ma non ce l'ho.
2: Brava, hai visto? Hai fatto un'altra rima. Un po' non ce l'ho.
1: No, insomma, Lallo, così non mi aiuti per niente, mi confondi solo le idee.
0: Allora aspetta, vediamo se ti aiuta questa bella canzone. Ascoltala con attenzione.

0: Che bravi! Come cantate bene Lallo e Lella! E poi avete sentito? In questa canzone c'era la classica rima baciata.
1: Baciata? Ma chi ha baciato chi?
2: Si baciavano le ultime parole perché avevano lo stesso suono, giusto Armando?
0: Giusto Lella, la rima baciata era proprio quella. L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è.
1: Ma quanti baci, senza vergogna queste parole.
0: E poi Lallo, esiste la rima alternata, quando le parole finali si assomigliano, ma un verso sì e uno no.
1: Ah, ho capito, tipo allegra come l'amicizia, dolce come un budino, arriva una buona notizia per il tuo amico Lallino.
0: Bravo Lallo, hai capito perfettamente. E la notizia qual è?
1: Non lo so, però spero che faccia rima con liquidizia.
2: Bravo davvero Lallo, forse mi hai dato un'idea.
1: Allora te la do gratis, però tu mi dai la liquidizia, eh?
2: Così non è gratis. E poi te l'ho già detto, non ce l'ho.
1: Oh, me misero, me tappino, ho stretto a morire di fame, come tutti i poeti.
0: Oh, che bravo il Lallo teatrale. A parte che si dice tapino e non tappino.
1: Con la P1.
0: Con una P. Ecco, comunque, per farti contento, tieni, ce l'ho io una liquidizia.
1: Guarda, davvero, grazie amico.
0: Prego, prego.
2: Possiamo ascoltare un'altra canzone, così mi viene l'ispirazione o il tempo di scrivere.
0: Ma certo Lella, eccone una tutta per te.
1: A voi la quiccia.
0: Oh, grazie.

0: Allora, dopo questa bellissima canzone, è pronta la tua poesia, Lella?
1: Quasi.
2: Una vera artista si fa sempre aspettare, ormai.
1: No, ci siamo.
0: Dai, sentiamo la poesia di Lella.
1: Serena come la luna, allegra come il soleone, non me ne basta una, io amo le persone, nulla è più speciale di un amico leale. Ecco la più bella notizia, il regalo migliore è...
3: L'amicizia!
2: Brava, bravissima! Bella,
0: molto bella!
1: Davvero?
0: Brava Lella,
1: vuoi
0: sì!
1: Vuoi che te la ridica Lallo?
2: No!
1: Come no? Ma allora non sei mio amico!
2: E non abbiamo tempo Lella, è finita la puntata!
1: Uffa, non ti è piaciuta la mia poesia?
0: Ma no Lella, dai Lallo scherza, la tua poesia è molto carina, stai tranquilla!
1: Sicuro? Posso portarla alla gara di poesie?
0: Ma certo, e secondo me Lella potresti anche vincere.
2: Evviva l'amicizia, evviva anche la liquirizia, Non c'è più neanche il languarino.
0: E allora, sulle rime di Lella dedicata all'amicizia e sui languorini di Lallo placati dalla liquirizia, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao bambini, ciao a tutti!
1: Ciao!

0: bentornati a una nuova puntata dei Big Bang. Ciao bambini.
1: Ciao Armando, ciao Lalo.
2: Bellissimo.
0: Ciao Lella, ciao Lalo.
2: Allora, abbiamo finito con i saluti.
0: Vabbè, scusa, ma perché hai fretta? Era così bello salutarsi.
2: Sì, sì, perché oggi c'è il quiz.
0: Ah già, è vero, oggi abbiamo un bellissimo quiz da proporvi, bambini.
2: C'è.
0: Allora, noi vi faremo una domanda all'inizio della puntata, cioè tra pochissimo, c'è. E poi vi daremo la risposta alla fine. Per cui se volete ascoltare la risposta del quiz, dovete ascoltare tutta la puntata.
1: Però così avrete anche tempo di pensarci. Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Allora, questa è una domanda che voglio fare a voi. Le protagoniste del quiz di oggi sono molto brave e simpatiche. Oh. Vediamo se indovinate. Sono gialle e nere, volano e si occupano di fiori e di cose dolcissime.
2: Ah, ho capito, ho capito. Le gelataie. Sì, perché loro si occupano di cose dolcissime.
0: Sì, però intanto non sono gialle e nere e poi non volano, Lallo.
2: Ah già.
1: Secondo me sono le api.
0: Ma certo, bravissima Lella.
2: Grazie. Ah, le api.
0: Allora, sono proprio le api e questo è il quiz che le riguarda. Ascoltate la domanda, bambini, e avrete la risposta alla fine. Va più veloce un'ape o una gallina? E che velocità massima possono raggiungere?
1: Io proprio non lo so.
2: Neanche io. Ma dobbiamo aspettare per farci alla fine della puntata per saperlo.
0: Ma certo, è proprio questo il bello. Ma posso dirti però che durante tutta la puntata racconteremo delle cose bellissime sulle api.
1: Wow.
0: Interessanti, particolari.
2: Bello, bello.
0: Oh, per cui vale la pena ascoltarci. E ora un po' di musica.

0: spie sul loro magico mondo?
1: Perché è magico il loro mondo?
0: Perché le Ella fanno delle cose davvero incredibili. Intanto devi sapere che le api vivono in delle città che sono simili alle nostre.
1: Davvero?
0: Ma certo, queste città si chiamano alveari e hanno delle casette fatte di cera.
2: Nah, ma la cera quella che si usa per fare le candeline?
0: Bravissimo, Lallo, proprio quella. La cera delle candele ce la regalano le nostre amiche api.
1: Ma che gentili!
0: Certo, gentili e grandi lavoratrici. Oh. Anche se vi devo dire che quelle che lavorano di più sono le femmine. Si chiamano operaie. E sono loro che si occupano di raccogliere il polline dei fiori e produrre il miele e nutrire le larve e la regina e anche di ripulire la città, cioè gli alveari.
2: Ma quante cose! E i maschi cosa fanno?
0: Allora, i maschi si chiamano fuchi e non hanno il pungiglione e sono un po' più pigri, proprio come te, Lallo.
2: Mi sono simpatici questi fichi.
0: No, non fichi, fuchi, Lallo.
2: Appunto.
1: Ma Armando, hai detto che c'è anche una regina?
0: Sì, Lella, brava. E il suo ruolo è importantissimo, perché lei è un po' come se fosse la mamma di tutte le api dello stesso alveare.
1: Oh, e chi si prende cura delle api piccoline?
0: Brava, questa è una domanda davvero importante. Allora, le piccole api, quelle appena nate, si chiamano larve e nascono in una specie di ospedale che si chiama favo di covata, perché si covano e le operaie lo tengono sempre pulito, pulito, pulito e poi lo disinfettano con la propoli.
2: Oh no, la propoli no, è quella che mi spruzzi quando c'ho il mal di gola.
0: Perché? Vabbè, è proprio quella, Lallo, cosa c'è che non va?
1: Infatti a me piace un sacco.
0: Ma no, no, dai, ha un buon sapore, Lallo. E poi fa veramente bene, quindi prendila quando te la spruzzo, perché è utile.
2: Sì.
0: Allora, le api, come dicevamo, si intendono di cure e nutrimenti. Le regine, dovete sapere, che vengono nutrite con un cibo speciale che si chiama pappa reale. Ed è un altro alimento che talvolta prendiamo anche noi, magari quando abbiamo bisogno di rinforzarci.
1: E invece le api che non sono regine cosa mangiano da piccole?
0: Il miele. Le operaie e i fuchi vengono nutrite con il miele.
2: Bello! Anch'io voglio essere fuco!
0: Lo sapevo, ti piace il miele, Lallo?
2: Sì.
0: Va bene, allora tra poco continuerò a raccontarvi altre belle cose sulle api. Ma adesso sentiamo un altro pochino di musica.
1: Sì.
0: Ah, no, no, no, però voglio ancora ricordare a tutti i bambini che magari si fossero sintonizzati in questo momento qual è la nostra domanda a cui daremo poi la risposta alla fine.
2: Ah già.
0: Va più veloce un'ape o una gallina? E che velocità massima possono raggiungere? Guardate che la risposta non è così scontata.

0: dopo questa bella canzone dedicata all'ape più famosa dei cartoni animati, l'ape Maya, andiamo avanti col nostro bel racconto sulla vita delle api.
1: Sì, che bello, mi sta piacendo un sacco questa storia.
2: Anche a me, soprattutto la parte del miele.
0: Non avevo dubbi, Lallo. Allora, sapete che le piccole api vanno a scuola?
2: No! E cosa studiano? Mielologia?
0: In un certo senso. Dunque, intanto imparano l'arte della pulizia, perché l'alveare deve essere sempre pulito e lucido come uno specchio. Oh. E loro stesse devono imparare a tenersi sempre pulite. Oh. Presto dovranno occuparsi di nutrire le api più piccole, cioè le nuove larve. E quindi serve la massima pulizia, la massima igiene.
1: Come quando noi dobbiamo lavarci le mani prima di mangiare.
0: Proprio così, Lella. E un'altra cosa che le api imparano a scuola è come costruire e riparare le proprie casette, che hanno 6 lati, come un esagono, ma questa è una cosa un po' per più grandicelli, e si chiamano cellette.
1: Ah, io l'ho vista in qualche foto, sono troppo carine.
0: È vero, e pensa a Lella che le costruiscono a zampette nude, senza neanche uno strumento.
1: Che brave!
2: Ma siamo proprio forti queste api, eh!
0: E certo, e non è finita qui, perché poi, al termine della loro scuola, vengono addestrate a difendere l'alveare dai ladri di miele.
2: E chi glielo vuole rubare, quel buonissimissimo miele?
0: Ma ci sono, c'è la fila, Lallo, guarda. Qualcuno come te, intanto. E poi le vespe, che approfittando della loro somiglianza con le api, si intrufolano nell'alveare per prendere un po' di quella dolcezza.
1: Ma per fortuna ci sono le guardiane a sorvegliarlo.
0: Giusto, Lella. Comunque, dopo aver imparato tutte queste cose belle e utili, le api sono ormai pronte per raggiungere i fiori. Mm. Sapete quanti fiori servono per fare un chilo di miele?
2: No!
0: Provate a dire?
2: Non lo so, 10.
0: Di più.
1: 15.
0: Molti di più.
2: 100.
0: Molti.
1: 300.
0: Di più.
2: Ma
1: 1000.
2: 500 milioni.
0: No, 3 milioni. 3 milioni di fiori.
1: Pensa quanto devono lavorare per fare il miele. Ma non dormono mai?
0: Certo. 30 secondi per volta.
2: 30 Cosa? Secondi! 30 secondi! Ma io in 30 secondi non riesco neanche a chiudere gli occhi!
0: Lo so, Lallo, ma le api sono fatte così. E possiamo dire che sono delle tipe sveglie.
1: Decisamente!
0: Anche quando comunicano tra loro. Infatti, se devono dire alle altre che hanno trovato, per esempio, un campo pieno di fiori, si mettono a danzare davanti all'alveare a una certa velocità. E in questo modo riescono a indicare il punto preciso da raggiungere per trovare il polline.
1: Sono davvero fantastiche queste api. Da oggi le considererò mie grandi amiche.
2: Pure io. Se poi mi vogliono regalare un po' di miele, io lo accetto, eh.
0: E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi, attenzione bambini e bambine, la risposta per il nostro quiz di oggi, che vi ricordo. Va più veloce un'ape o una gallina? E poi, che velocità massima possono raggiungere?
3: Dolci api te della mamma, su dormite fino a domani.

0: Forse due. Su, dormite, non vi svegliate. Scende la notte qua giù.
1: Bene, e allora, bambine e bambini, mamme e papà, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che era: va più veloce un'ape o una gallina? E che velocità massima possono raggiungere? Bene, è più veloce l'ape, perché può raggiungere i 24 chilometri orari. Mentre la gallina, e forse questo non lo sapevate, può viaggiare a 19 chilometri orari, che non è poco.
2: Infatti,
3: brava l'ape, brava anche la gallina però.
2: Infatti.
1: E allora, vi è piaciuta la risposta e la nostra puntata di oggi, bambini? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: E ho anche un'altra idea, sono proprio un vulcano di idee. Perché non ci mandate al nostro numero WhatsApp qualche domanda con la risposta e noi la proporremo agli altri bambini? Continuiamo col gioco del quiz!
2: Sì! Ciao!
4: Ciao!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: caffè alla vostra età fa male.
1: Già ti ha

messaggio, questo conta di più, conta più di un applauso che non si ferma qui, conta più degli ascolti.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il cammino delle stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost! È la!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lugh, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima, forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri, sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone, camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: con Armando e...
1: Lalla e...
2: Lallo!
0: E... voi, gli amici all'ascolto di Radio Kids! Allora, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata?
1: Yeah!
2: Prontissima! Per oggi voglio fare una cosa speciale!
0: Va bene, Lella, di che cosa si tratta?
2: Voglio dedicare la puntata al gioco! Vi va di giocare con me?
1: Sì, dai. giochiamo, a me piace giocare! Ci divertiamo così tanto!
0: Hai ragione, Lella, giochiamo così tanto e ci divertiamo così tanto e così tanto si divertono i nostri amici ascoltatori!
2: E allora iniziamo subito!
0: Dai, va bene. Allora, che cosa giochiamo?
1: Ma certo, giochiamo ai cowboy, no? Gli indiani, i pirati, i bucanieri, gli astronauti e i marziani.
2: O facciamo un puzzle, saltiamo la corda, giochiamo a nascondino.
0: Va bene, però scusate, Non possiamo fare questo tipo di giochi. Vi ricordate, siamo alla radio. Dobbiamo giocare a qualche cosa con i nostri amici all'ascolto. Per esempio, potremmo chiedergli se sanno di che cosa parlerà la nostra prossima canzone.
1: È giusto, però secondo me è troppo facile, hanno già indovinato tutti, visto che parliamo di giochi.
2: Sarà una canzone dedicata al gioco.
0: Giusto, e si intitola proprio...
3: Io gioco!

0: canzone?
1: Sì, bellissimo! Però ora dobbiamo inventare un gioco per i nostri amici a casa.
2: Sì. A me è venuta un'idea. Giochiamo a Indovina il suono? Vi va?
0: E come si gioca?
2: Io vi faccio sentire un suono . E voi dovete indovinare che cos'è, capito?
1: Mica tanto.
0: Vabbè, dai.
2: Ma come? È semplicissimo. Devi solo indovinare che cos'è quello che ti faccio sentire.
0: Ma sì, è chiaro, Lallo, dai. E poi possono giocare anche gli amici a casa.
2: Allora iniziamo.
0: Dai, sì. Va bene. Siamo pronti?
2: Ecco,
0: allora,
2: il primo suono da indovinare.
0: È un cane! È un cane che abbaia!
1: Che fa bau bau!
0: Sì.
2: Voi dite un cane?
0: Sì.
2: Un cane?
0: Sì.
2: No. Mi dispiace. Era una mucca.
0: Cosa?
1: Una mucca.
0: Ma che dici?
1: No. Ma le mucche non abbaiano, le mucche...
0: Ma dai. Ma certo, Lella, dai, Lallo ha ragione. Quello era il verso di una mucca. Si sentiva chiaramente.
2: No, mi spiace per voi, ma avete sbagliato.
0: Boh.
2: Pronti per il secondo suono?
1: Va bene, siamo pronti.
0: Dai.
1: Dai. Oh, lascia.
0: Anch'io.
1: Il gatto
0: che mi adora.
1: Che fa miau.
0: Sì.
2: No, mi spiace, questo era il verso di un'anatra.
1: Ma che... Anatra?
2: Sì,
0: dai.
2: Anatra.
1: Ma l'anatra che fa miau, io non l'ho mai sentita.
0: È vero, dai.
2: Purtroppo avete nuovamente sbagliato.
0: Ma come?
2: Sì, volete fare una terza e ultima prova?
0: Vabbè.
1: Facciamo la terza prova, Armando.
0: Facciamola, che ti devo dire?
1: Uccellini, certo, pio.
0: Uccellini che cinguettano. Uccellini che cinguettano in primavera.
1: Giusto, che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
0: Uccellini che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
2: Ferma.
0: Fuori splende il sole.
1: Il sole, certo.
2: Mi spiace, ma non ci siamo nemmeno questa volta. Quello che avete sentito era il classico, riconoscibilissimo verso dell'elefante.
0: Ma va.
2: Però era giusto il giorno di primavera, con gli alberi in fiore e il sole che splende. Però avete sbagliato.
1: Ma no, ma quello non era il verso, erano uccellini.
0: Ma certo, anche secondo me, Lella, c'è qualcosa che non va in questo tuo gioco.
2: Sì. No, non cercate scuse, li avete sbagliati tutti e tre.
0: Io non so che dire. Vabbè.
1: Non lo dire, tanto ti dirà che è sbagliato.
2: Un momento, sì, in effetti è sbagliato.
1: Hai visto? Quello che avevo detto.
2: No, è che è davvero sbagliato. Anzi, sono io che ho sbagliato. Ho letto le risposte degli ultimi tre suoni e non dei primi tre, quelli che avete ascoltato voi.
0: Ma allora abbiamo risposto bene.
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ma allora abbiamo vinto! Ma scusate, cosa abbiamo vinto?
2: Potete scegliere la prossima canzone, va bene?
0: Va bene, dai. Allora, avete mai giocato a fare la conta con Ma che bel castello?
1: Sì! Bella!
2: Ma che bel castello, nascondino di rondello. Ma che bel castello, nascondino di rondello.

0: È sempre divertente giocare a fare la conta, vero?
1: Sì, mi piacciono anche tanto le filastrocche. Ne sai una sui giochi?
0: Allora, dimmi se ti piace questa. Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma d'oca, perde chi bara, vince chi gioca. Era una filastrocca della televisione dell'amico Bruno Tognolini.
2: Bella! Allora dai, vince chi gioca, continuiamo a giocare! Allora, mi piacciono le macchinine da corsa, i trenini, i pupazzetti, le carte, le pentole e le padelle.
0: Le pentole e le padelle?
2: Sì, sì, le uso per fare la batteria. Quando faccio finta di suonare, no?
1: A me invece piacciono, gli aquiloni, gli yo-yo, le trottole, le carrozzine per le bambole.
0: Va bene, allora ho proprio il posto che fa per te, Lella. Perché a Milano e a Santo Stefano Lodigiano c'è un fantastico museo del giocattolo e del bambino, dove ci sono proprio giocattoli vecchi e nuovi. Poi si può partecipare a laboratori divertenti, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Sapete qual è il film dedicato ai giocattoli?
2: Io lo so, è quello dove i giocattoli si animano e c'è il cowboy che si chiama Woody.
0: E un astronauta che si chiama Buzz Lightyear, che dice sempre verso l'infinito e oltre.
1: Giusto, bravi. Ma il film come si chiama?
3: Toy Story.

0: Io amo i giocattoli e poi i giocattoli sono proprio come degli amici.
1: Ah, allora senti che cosa ci hanno detto i nostri amici da casa.
2: A me piace giocare con la sabbia e fare i castelli.
3: Io gioco a pallavolo con i miei amici.
4: A me piace giocare con i miei amici a ruba bandiera.
5: Io gioco con le macchinine.
6: Che bello! Tutti giocano!
0: E quando non ci sono i giocattoli, fanno come noi, si inventano un gioco!
1: Come abbiamo fatto noi? Come dice la filastrocca?
0: Io gioco con i giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani.
6: Gioco con il legno e i sassi, gioco con ombre e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole.
1: Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Bene, e allora, amici all'ascolto, se volete continuare a giocare con noi, l'appuntamento è con la prossima puntata di...
7: Big Bang!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va,

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci stessi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Ciao bambini, benvenuti a una super eccellente, strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di
1: Big Bang
0: con Lallo, Lella,
2: ciao,
3: è armadissimo.
0: Ciao ciao ciao. Allora, Lallo, Lella, come state oggi?
3: Bene.
2: Io sono super felice.
0: Ah, che bello, Lella, e come mai?
2: Perché? Non lo so il perché.
0: Vabbè, dai, l'importante è che tu ti senta felice. Non deve esserci per forza un motivo, anzi, è più bello così.
2: Eppure c'era qualcosa. Uffa, non mi viene, ma ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Ah, vediamo.
0: Vediamo un po'.
2: Cosa?
3: Ma guarda che non c'è niente sulla lingua.
2: Guarda meglio.
3: Niente.
0: No, non hai nulla.
2: Infatti,
0: è vero.
2: Il pensiero del perché sono felice mi è scappato.
0: Ah, è per quello non hai niente sulla punta della
2: esatto.
0: lingua.
2: Esatto.
0: Va bene, ti tornerà in mente. E allora, intanto, visto che sei felice, ci sentiamo una bella giocastrocca sulla felicità.

0: Mani.
1: Ma che bravi Lallo e Lella, che giustamente, non avendo le manine e i piedini, hanno gli zoccoletti.
2: Esatto, senti un po'.
1: Che carina, brava, brava.
0: È il battito del cuore, lo senti?
2: Ah, il mio batte è così forte che se si sentisse sembrerebbe un cavallo al galoppo.
1: Ah dai, addirittura.
2: Sì.
1: Senti, ma adesso lo sai perché sei felice, Lella?
2: No.
1: Ma dunque, allora, Lallo, vediamo se possiamo aiutarla.
0: Sì.
1: Allora, dunque, ci sono tanti modi per diventare felici, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, proviamo a elencarne qualcuno, Lallo.
0: Sì. Ad esempio, io sono felice se mangio un buon gelato.
1: Ah, questo non c'è dubbio,
0: ecco.
1: Però forse Lella ha dei gusti diversi dai tuoi.
2: Sì, e poi non ho mangiato nulla di così buono.
1: E allora che cosa ti rende così felice, Lella?
2: Io sono felice quando qualcuno mi abbraccia.
1: Ah, e ti ha abbracciato qualcuno oggi?
2: No.
0: Io invece sono felice quando dormo tanto.
1: E anche questo lo sappiamo.
2: Ma io non ho dormito tanto, eppure mi sento felice.
1: Allora, noi a questo punto, visto che siamo felici con te, proviamo a vedere se con una canzone ti viene in mente la ragione della tua felicità.
0: Bella!
1: Dai!

0: Ecco, a volte, come dice Merida del film Ribelle, a volte ci si sente così felici che sembra di toccare il cielo con un dito. E quando si è molto felici ci si sente così, giusto Lella?
1: È vero, anche a me sembra di toccare il cielo. Potrei afferrare persino una stella.
2: Ma dai, non è possibile Lella. Come fai a toccare il cielo da qui? C'è il soffitto.
0: Sì, ma è una sensazione, un modo di dire,
1: esatto.
0: Lallo. Vuol dire che la felicità ti fa sentire leggero. E se sei leggero puoi anche volare. E se puoi volare puoi anche arrivare sino a toccare il cielo, capito?
1: E io oggi mi sento leggera come una piuma.
0: Ecco, però non sai perché.
1: No?
2: Io a volte divento felice senza motivo. Guarda, mi basta fare così, Perché ridete?
1: Ma per la tua risata.
0: Sì, è una risata contagiosa, Lallo.
2: Anche la vostra, allora.
1: Il sorriso è un'opera d'arte.
0: Eila, accidenti Lella, che brava, che poetessa.
1: Grazie.
0: Ma forse non è che hai detto questa cosa perché pensavi alla Gioconda?
1: Eh sì, mi piace tantissimo la Gioconda.
2: Anche a me, la moglie del Giocondo, no?
0: No, Lallo, no. La Gioconda è un famosissimo quadro di Leonardo da Vinci. Detto anche il quadro e la Gioconda Monna Lisa, che si trova nel museo, uno dei musei più importanti di Parigi, si chiama Louvre.
1: E ha un sorriso bellissimo. Ma è un po' strano, vero Armando?
0: Beh sì, dicono che quel sorriso che si vede appena appena pronunciato renda la Gioconda una donna misteriosa.
1: Anche andare a vedere la Gioconda a Parigi mi farebbe sentire molto felice.
0: Beh, lo posso credere. E poi tra l'altro ammirare l'arte, la bellezza può rendere davvero felice.
1: Eh sì.
2: Ma c'è bisogno di arrivare fino a Parigi. Guardatemi quanto sono belli.
1: Ma Lallo, per favore.
2: Perché non sono bella?
0: Ma certo Lallo, sei bellissimo. E soprattutto ci rendi molto felici anche tu. E allora, a proposito di felicità, ascoltiamo un'altra gioiosissima canzone.

0: che una musica allegra come questa può farti sentire felice?
1: Sì, questa canzone contagia, esprime felicità, come quella bella risata che ci siamo fatti prima insieme a Lallo.
2: Bello, bello, allora mi faccio ridere un altro po'.
1: No, no, basta Lallo, basta. Anche perché sennò non riusciamo ad andare avanti con la puntata.
0: E io ancora non so perché oggi sono così felice.
1: Vabbè, Lella, dai, ci sono mille motivi per essere felici. Alla fine non c'è bisogno di sceglierne uno soltanto.
0: È vero, Armando, proverò a non pensarci più.
1: Brava Lella, tutti dovrebbero trovare dei motivi per essere felici. E i bambini ne dovrebbero avere sempre tantissimi. A proposito, sentiamo che cosa ci ha detto la piccola Serena.
3: Vorrei che i bambini fossero felici. Vorrei che nessun bambino al mondo piangesse.
0: Anch'io vorrei che tutti i bambini fossero felici.
2: Sì, e io vorrei che tutti i pupazzi fossero felici.
1: E io vorrei che tutte le persone fossero felici.
0: E io vorrei anche che tutti facessero pace. La pace darebbe la felicità a tutto il mondo.
1: Giusto, e allora dedichiamo a tutte le persone, i bambini e i pupazzi, tutta la gioia, la felicità e la pace del mondo con questa puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao bambini, siate felici.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sophia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà.

0: successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, è l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non.

0: Tommy, ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: Che bello, oggi nuova avventura!
1: E un nuovo mistero!
0: Chissà dove ci porterà Misterio!
1: Io dico in Giappone!
0: Lo sai già, te l'ha detto!
1: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
0: Ah, allora io dico in Islanda!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
0: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche!
1: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
0: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
2: Buongiorno Laura e Andrea.
1: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
2: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
0: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
1: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
2: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
0: Dunque, vediamo, tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
1: Divinità con la testa di animale. Te le immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
2: Non c'è niente da ridere, Andrea.
1: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
2: Non se ne parla.
0: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
1: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
0: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea!
2: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
3: Ciao Misterio!
0: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
1: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
0: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
1: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
0: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
4: Guarda Laura!
5: Sembra Indiana Jones!
0: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao, Iridella.
0: Grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi. E la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie! Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, alla canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora e ancora e ancora. Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: È così, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo!
0: Entriamo! Mummie, ai vostri posti!
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi... vedrai!
2: Da questa parte, prego! La mostra è aperta!
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie Laura, e grazie Andrea, e grazie mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci amici, a presto e ciao mummie!
1: Buon compleanno mummierella!
3: Grazie Laura, grazie Andrea, il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella, andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: E anche questa volta bellissima avventura.
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge.
0: Lo faremo presto, al prossimo mistero. Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così. Questa volta però... spaghetti al pomodoro.
1: Sì, anche per me. E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando. E noi ci vediamo alla

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa? Che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì,
0: che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me che si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando?
0: Lallo? Che succede?
1: Oh no, aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No.
0: Va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora, ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!

0: Ciao Furia, cavallo del West! E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi tappino!
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, dove sei stato. Dai, pensaci un pochino.
1: Sì, dunque, adesso che ci penso. Dai, prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come al solito. E avevi con te la stella?
1: Non me lo ricordo, Armando.
0: E cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella. Ti devi concentrare un pochino di più.
1: Sì.
0: Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura?
0: Cosa fa?
2: La squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie, molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso... occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine. Ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie, bimbi, grazie, Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa, per esempio, nella tua cameretta?
1: Pensato? È impossibile.
0: Beh, non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il medesimo sarà...
0: Cos'è?
1: Aspetta, dunque. L'ultima volta? Sì, l'anno scorso. Quello prima.
0: Ma no, non è possibile. Dai.
1: Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità, perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei sette nani di Biancaneve.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, quasi bravo!
1: Finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione. Devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine. Non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre. Ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Com'è andata?
1: Sì, sì. Vittoria.
0: Come Vittoria? No, non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
1: Sì, armadissimo. Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciarpine.
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Yuhu! Oh.
0: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso. Metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
0: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando. Oh, metto appena. Inizia tra poco. Devo partire subitissimo. Far
0: certo.
1: West, arrivo. Ciao.
0: Ciao, Lallo. Ciao, a presto. E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma...

0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me!

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh! Eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: 100 bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un saluto e un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Sai Armando, fa un po' freddino qui alla radio.
2: Mi si sta gelando tutta la criniera.
0: Beh, deve essere colpa del vento magico che arriva dal nord. Lo sentite?
2: Che freddo.
1: Freddo. Scusa Armando, perché dici che questo vento è magico?
0: Perché questo vento porta le storie e le leggende degli antichi popoli della Scandinavia, come i vichinghi. Sapete chi erano?
2: Sì, sì, io lo so. Erano fortissimissimi e portavano le ali sulla testa.
0: È vero, Lallo, perché spesso i capi dei vichinghi indossavano degli elmi che venivano decorati con le ali di uccelli rapaci e a volte invece avevano delle corna.
1: Beh, mi sa che erano cattivi questi vichinghi.
0: Direi che più che altro erano dei conquistatori e appena i ghiacci che ricoprivano le loro terre si scioglievano un po', lasciavano le loro terre, i loro villaggi e partivano con i Drakkar.
2: Lo sapevo, usavano anche i draghi.
0: Ma no, Lallo, Drakkar è il nome delle loro imbarcazioni, che sono poi delle tipiche navi vichinghe che spesso sul davanti, sulla prua, avevano proprio una testa di drago scolpita nel legno.
2: Appunto, i draghi c'erano comunque, Armando.
1: Però erano di legno.
0: Sì, e poi questa prua, dalla forma così mostruosa, serviva per spaventare i nemici. Ma adesso che ne dite di ascoltare il messaggino di uno dei nostri piccoli amici?
2: Sì, bello.
3: Ciao, io sono Giorgio.
0: Ciao, Giorgio.
3: Ascolto sempre, sono Giorgio di Milano. Volevo dirvi che mi è piaciuta la puntata sulla paura. Però volevo ascoltare la canzone della paura di Lorenzo Tozzi. Ciao. Saluto a tutti i personaggi, compreso Food.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
0: Che carino. Va bene, tra poco allora ascolteremo la canzone di Lorenzo Tozzi. Ti salutiamo crude e siamo contenti che ti sia piaciuta la puntata sulla paura. E a questo punto credo che ti potrà piacere anche questa puntata, perché oggi parliamo proprio di un popolo che tanto, tanto tempo fa, un pochino di paura la metteva. Allora, Lallo, Lella, pensate che i vichinghi credevano negli dèi, un po' come gli antichi greci o gli antichi romani, e il re di tutti loro si chiamava Odino.
2: Questo Odino mi sa che è un super Lallo.
0: Più o meno. Odino sedeva su un trono in mezzo alle nuvole e accanto a lui, da un lato e dall'altro, facevano la cuccia due enormi lupi dagli occhi gialli.
1: Magari non erano aggressivi.
0: Non lo so, perché avevano lo stesso carattere del loro padrone, sai. E se Odino si arrabbiava, anche i lupi iniziavano a ringhiare.
2: Metapino, non ci voglio andare nella reggia di Odino.
0: E non è finita qui, Lallo. Perché Odino aveva anche altri due aiutanti. Due corvi dalle ali nere come la notte.
2: Lupi, corvi, ma non poteva tenersi anche qualche animaletto più coccoloso, non so, un coniglietto?
0: I corvi gli erano molto utili perché volavano dalla reggia fino alle terre degli umani e poi tornavano indietro per informare il loro padrone.
1: Quindi erano dei corvi messaggeri, giusto?
0: Esattamente, Lellina.
2: Ma Armandissimo, non potevano usare il telefonino, era più semplice.
0: Ma non esistevano i telefonini a quel tempo. Vabbè, adesso però è arrivato il momento di ascoltare la canzone che ci ha chiesto Giorgio. Ascoltiamola.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io ne approfitto per ricordarvi di mandarci i vostri messaggini. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, raccontateci una storia, una barzelletta, una filastrocca, tutto quello che volete. Il numero è sempre lo stesso in tutti i giorni dell'anno, e cioè
1: 347-411-2726.
0: E adesso proseguiamo la nostra avventura in compagnia dei vichinghi e delle loro antichissime divinità. Vi stavo appunto parlando di Odino.
2: Sì, quello che stava seduto sul trono in mezzo alle nuvole. Ma Armando,
0: dimmi, Lalo,
2: non si alzava mai, era un pigrone.
0: In realtà andava spesso in giro e amava travestirsi da mendicante per non farsi riconoscere.
1: Oh, che furbo!
0: Furbissimo e anche molto saggio. E la sua saggezza gli veniva da una fonte magica che sgorgava nel regno dei giganti.
2: No, ci sono anche i giganti in questa storia.
1: Ma forse erano giganti buoni.
0: Adesso ve lo racconto. Un giorno Odino, travestito da viandante, cammina fino a quella famosa fonte. L'acqua è limpida come il cristallo e Odino fa il gesto di immergerci le mani per berla. Ma si sente una voce. Cosa stai facendo?
2: Oh, chi è stato? Chi ha parlato?
0: È Mimir, un gigante, il guardiano della fonte, che gli dice: se vuoi bere dalla mia fonte, devi pagare. Odino risponde che è disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di bere l'acqua magica e diventare saggissimo.
1: E cosa gli chiede il guardiano?
0: Te lo dico tra poco, giusto il tempo di ascoltare una canzone.

0: allora, siete pronti a sentire come va a finire la storia di Odino?
1: Sì!
0: Vi ricordate, vi avevo detto che un giorno Odino, travestito da viandante, vuole bere dell'acqua fantastica, che sembra limpida come il cristallo. Ma mentre sta per berla, il gigante gli dice: «Se vuoi bere l'acqua, devi pagare». E sapete che cosa chiede il gigante a Odino in cambio?
1: Che cosa?
0: Un occhio!
1: Ma come un occhio? Aiuto!
0: Sì. Però non volevo spaventarvi, ma la leggenda è proprio così, perché il gigante esige un occhio da Odino per poter bere l'acqua.
2: Oh, ma non è giusto!
0: Lo so, però Odino è un dio coraggiosissimo e risponde: «Quando berrò quest'acqua portentosa, diventerò così saggio che non avrò più bisogno di due occhi per vedere bene. Me ne basterà uno solo».
1: No, davvero dice così? Mitico!
0: Certo, dice proprio così. E da quel giorno Odino diventa il dio più saggio di tutti i tempi. Guardava il mondo con un solo occhio e nulla gli sfuggiva. Non per niente era il re degli dèi.
2: Bello! E possiamo ascoltare un'altra leggenda vichinga?
0: Ma certo, Lellina. Adesso questa puntata è finita, ma vi prometto che vi racconterò tante altre storie. E allora a presto per un'altra super puntata di...
3: Big Bang!
0: E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima! Ciao ciao ciao ciao!

0: Rin, rin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par, chi vuol firmare un sacco, chi non lo fa finisce in mare.

0: ne vai il bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai
1: Pinocchio!
0: Ai, ti delle do, scarozzerai la vita.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
1: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: baciano, ondeggiano, di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Indossatori di calzini sbagliati, allontanatori di saponetti al profumo di rosa, generosi mangiatori di zucchero filato per la gioia del dentista di famiglia, trafugatori di monete con cadenza annuale, ascoltatori di storie della buonanotte raccontate per inerzia da adulti sull'orlo del baratro ormai troppo profondo per essere risalito. Questa puntata di Pigiama Party è per voi!

È semplice, una serie di tasti bianchi e neri. Avete mai provato a suonare un pianoforte? No, è semplice, una serie di corde dal più alto al più basso. Avete mai provato a pizzicare una chitarra? No, è semplice, una serie di tamburi. L'avete mai provato a percuotere? No. Oh ragazzi, ma insomma non è che posso fare tutto io, eh? Vai con la musica!

Da un sondaggio promosso tra le piante e i fiori del giardino di Lella, pare che Pigiama Party sia la trasmissione più ascoltata e mi fa piacere. Pare che renda corona, calice e pistilli terribilmente attraenti per le api che svolazzano.

0: Ha il cuore a pezzi.
1: Cause I couldn't dance.
0: Non può ballare.
1: You didn't even want me around.
0: È praticamente devastato.
1: And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
0: Ma un'arma segreta.

0: La corsa di oggi finisce qui, spero che vi siate divertiti almeno quanto mi sono divertito io e spero anche che abbiate tenuto slacciate le cinture di sicurezza. Ah, casco sempre in testa, mi raccomando, non si sa mai. Ragazzi, c'è un paio di calzini qui, chi li ha lasciati? Ehi, sono tuoi per caso? Ah, pigiama party.
1: Guarda che luna.
0: Ma è tardissimo.
1: Guarda che mare.
0: Il mare?
1: Da questa notte senza te dovrò restare.
0: Guardi, io la ringrazio, ma non credo che sia il caso.
1: Folle d'amore.
0: Vabbè.
1: Vorrei morire.
0: Lo prendo come un complimento per la puntata, dai.
1: Mentre la luna di lassù mi sta a guardare.
0: Non sta bene, eh?
1: Guarda che luna.
0: Io faccio le tre, giuro.
1: Guarda che luna.
0: Le quattro, ti è?
1: Guarda che luna.
0: Luna, sì.
1: Guarda che luna.
0: D'accordo, chiudiamola qui. Ciao amici, alla prossima. Guarda che luna.

0: zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ma chi è che canta? Ma è incredibile, sentite che bella voce. Ma scusa, ma chi sei? Ehi, chi sei?
1: Ma come, umano? Non mi riconosci? Sono una dea. Anzi, sono un dipinto.
0: Ma no, aspetta, spiegati meglio, per favore, fammi capire bene.
1: Come siete complicati, voi esseri umani. Insomma, mi chiamo Venere. E modestamente sono la dea della bellezza e dell'amore.
0: Venere? Cioè la famosissima Venere dipinta da Sandro Botticelli nel quadro che si trova a Firenze, nel Museo degli Uffizi.
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: Quale parola, scusami?
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: No, va bene, ma quale parola?
1: Museo.
0: Museo. No, no,

0: Credo di non capire bene. Puoi spiegarmi?
1: Sono scappata.
0: Scappata?
1: Sì. Ho lasciato il quadro e ho deciso di girare il mondo.
0: Ma dai, veramente? Ma scusami, e adesso vuoi dirmi che il quadro, quel famosissimo quadro, è vuoto?
1: Beh, un pochino, sì.
0: Beh, un pochino.
1: A proposito.
0: Sì.
1: Non è che hai visto in giro le guardie?
0: Guardie? Quali guardie? No, ma qui alla radio, ma no, figurati, non ci sono guardie.
1: Quelle del
0: no.
1: museo? Sì, sono sicura che a quest'ora mi staranno già cercando.
0: Ah beh, certo, no, allora quelle guardie sì, lo credo. E beh, tu sei una delle più grandi attrazioni che ci sono, scusami.
1: Rimarranno tutti come dei barbagianni a fissare la conchiglia vuota.
0: Beh sì, certo.
1: Troppo divertente.
0: Però adesso io non vorrei essere un guastafeste, Venere. Però temo che forse tu dovresti tornare indietro.
1: No, qui alla radio si sta benissimo. E poi... come hai detto che ti chiami?
0: Armando di Radio Kids e in particolare di Big Bang.
1: Ah, bene, Amarando. Sono curiosa di conoscere i tuoi piccoli amici. Mi hanno detto che ne hai tantissimi.
0: Ah sì, questo puoi star tranquilla, è vero, e sono simpaticissimi. C'è Lallo, Lella, DJ, Crude e quelli sono i pupazzi. Però i miei amici veramente grandissimi sono anche tutti i bambini e le bambine che ci ascoltano e ci mandano poi dei messaggi. Vuoi sentirne uno, Venere?
1: Va bene.
0: E allora ascolta, dai.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lella. Ciao Lallo, sono Fria, chiamo da Palermo e ho 8 anni.
0: Ah.
2: Sapete che cosa fa un polpo in una macchina da corsa?
0: No.
2: Una pole position. Ciao, ti ascolto sempre, siete divertentissimi, ciao.
0: Ma grazie Fria, la pole position. Molto carina. Allora, intanto io vi ricordo che potete mandarci tutti i messaggi che volete al nostro numero di telefono WhatsApp, che è 347-411-2726. Li aspettiamo. Allora, Venere, l'hai capita la barzelletta di Fria?
1: Mi sa di no.
0: Come? Come no?
1: E sì che di animali acquatici me ne intendo.
0: Certo.
1: Sono una dea nata dal mare.
0: Appunto.
1: Ma questa... pulp position.
0: No.
1: Mi manca.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Ah, sì, aspetta.
0: No.
1: Deve essere una specie di bugola.
0: No, la pulp position è bellissima. Però, no, vedi, allora, è la pole position, no? Quando c'è una gara di macchine, la macchina che sta in testa, la prima a partire, si dice che è in pole position. Però quello che ha fatto Fria è stato un gioco di parole, perché siccome è un polpo che parla, allora lui è nella pulp position. L'hai capito? No, non l'hai capita. Le automobili...
1: Automobili?
0: No. Sì, sì.
1: Mai sentite nominare?
0: Certo. No, in effetti hai ragione, perché quando il pittore Sandro Botticelli ti ha dipinto nel Rinascimento, le automobili non esistevano. Comunque le automobili sono dei mezzi di trasporto.
1: Tipo le carrozze.
0: Brava Venere. Però con il motore.
1: E il cosa?
0: Guarda, lasciamo stare.
1: E vanno veloci?
0: Ah beh sì, certo. Anzi, alcune sono proprio velocissime.
1: Più della mia conchiglia da viaggio? Non
0: questo,
1: ci credo.
0: Non lo so.
1: Io riesco a sfrecciare sulle onde.
0: Beh, guarda, io non so se le automobili sono veloci come la tua conchiglia da viaggio, però devo dire che il tuo mezzo di trasporto, la conchiglia, è molto particolare. Mi piacerebbe farci un bel giro. Ma a proposito di mari e di onde, mi viene in mente una canzone da dedicarti.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare...

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, tanta fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando, io, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova amica.
2: Divina amica.
1: Certo, prego. certo, giusto, la nostra divina amica.
2: Bellissima.
1: Sì, divina amica, bellissima, del resto sei la dea della bellezza, Venere.
2: E infatti, però comincio a sentirmi un po'... triste.
1: Ah no, questo mi dispiace molto. Come mai? Di solito qui ci si diverte un sacco.
2: Ecco, vedi, sono un po' a disagio perché qui in radio...
1: Sì?
2: Nessuno può guardarmi.
1: Ah no, questo...
2: Non ci sono abituata.
1: Certo, tu sei sempre al centro dell'attenzione. Ma senti, io prima ti ho sentito cantare. Hai una bellissima voce. E allora, perché anche per ritrovare un po' il tuo buon umore, no, non ci canti una canzone? Quello che vuoi tu, eh?
2: D'accordo, Marando. Senti questa. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie!
1: Ma sei bravissima, Venere, non ho parole! Ma scusa... Ma come fai a conoscere queste canzoni che sono moderne, non sono della tua epoca?
2: Beh, io dalla mia conchiglia catto tutti i rumori del mare.
1: Wow! E allora facciamo una cosa, riascoltiamo questa canzone che ci hai appena regalato, cantata dalla sirenetta.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso, e di una nuova straordinaria amica, la Venere del quadro di Botticelli.
1: No.
0: Ma che bello!
1: Sai, Ammarando, sì. Io credo che resterò. Qui si sta così bene.
0: Ma che piacere sentirtelo dire! Siamo felicissimi! Io vorrei trattenerti qui per sempre, cara Venere. Però penso anche che forse dovresti rientrare al Museo degli Uffizi, sai? E non vorrei che si preoccupassero tutti quanti, non vedendoti.
1: Sì. Uffa! Per tutte le onde del mare. Mi hai convinto. In fondo tutta quella gente mi fa un po' pena. E poi, a dire il vero, sento già nostalgia della mia conchiglia da viaggio.
0: Ah, vedi. Però, cara Venere del Botticelli, puoi tornare quando vuoi, perché noi qui, alla radio, con Big Bang, ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado. A cavallo delle onde, Firenze, aspettami!
0: Ciao, Venere! Ciao! Ma quanto è simpatica la dea Venere del quadro di Sandro Botticelli. E poi è una vera star, sapete? Quel dipinto è famoso in tutto il mondo. Però anche lei si è trovata molto bene qui da noi. E ho il presentimento che tornerà a trovarci. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Grippi, che viaggia sulla superficie del mare, sulla sua conchiglia, insieme alla dea Venere. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti le nostre puntate come cavalloni delle onde. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima. Ciao.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'anche negletto.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Beghete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un pappa, un pappa!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un pappa, un pappa, un pappa!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Vi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto.
0: Ma dai.
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina. È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo.
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella.
1: Grazie.
2: Però ci sono rimasto un po' male, Pensavo perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota.
1: Oh,
0: Vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi. Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai insegnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino. All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Oh. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un pappa Leo, ballare è fantastico! Bravo, ci si diverte un mondo!
0: Giusto!
1: Già, già! E sai, Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa. E tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi, Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un pappa, un pappa, un pappa.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: Scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì. Sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.
1: Sapete, tutto questo discorso mi ha fatto venire voglia di ballare.
0: E allora dai, adesso si balla tutti insieme. Pronti?
1: Prontissimi!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang,
0: in compagnia della nostra amica Lella,
2: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: e grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp, che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella, come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora, oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
3: Bello! Ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so. In realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
2: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
2: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
3: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
2: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire, non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però, sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
2: Dai, Armando, scateniamoci tutti insieme!
0: E allora vai con la musica!

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono. Mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sto, Lallo. Andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi, dopo tante giravolte, ci ritroveremo qui, tutti insieme, per una nuova puntata di Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, ed estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: Benvenuti a questa nuova puntata specialissima del nostro
1: Big Bang Team.
0: Un saluto dal vostro Armando e da
1: Lallo
0: e da
2: Lella.
0: Ciao bambini. Allora, oggi parleremo di
1: cosa, Armandissimo? Dai, non ci tenere sulle spine, dai.
0: Ve lo faccio dire dal messaggino che ci ha mandato il nostro amico Riccardo.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Riccardo e porto i capelli ricci, lunghi, biondi che mi arrivano fino alla fine del collo. Ciao!
0: Grazie Riccardo del tuo messaggio. Beh, vi avevamo chiesto come portate i capelli e tu ci hai risposto ricci, biondi, lunghi. Ottimo!
1: Ho capito, parliamo di capelli.
0: Brava Lella.
1: Però anche di criniere, eh. La mia per esempio è bellissimissima, soprattutto quando corro nella prateria libera e selvaggio.
0: Wow, che bello Lallo. E va bene, allora parleremo anche di criniere
1: e di mantelli di lana morbida e rasa.
0: Non tralasceremo nulla Lellina. E voi amici continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci un colmo, una barzelletta, quello che state facendo, i pensieri che avete in testa, cantateci una canzone e noi li faremo sentire. E adesso, pronti per una bella canzone che parla di un cavallo che ha un manto lucido e nero come una tazza di caffè.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E oggi, visto che ci ha mandato un bel messaggino Riccardo sui suoi capelli, parliamo proprio di capelli. Beh, a volte vi è capitato magari di sentirvi un pochino preoccupati quando vi hanno portato dal parrucchiere e stavano per tagliare i vostri riccioli.
1: Ah ah, ciac, sono il parrucchiere, taglia tutto, ciac.
2: Beh, sai Armando, io quando devo tagliare, anzi tosare la mia bella lana rosa, non sono tanto contenta. Però ogni tanto bisogna farlo.
0: Eh sì, è vero. E infatti, quando andiamo a tagliarci i capelli, siamo tutti un pochino preoccupati, perché diciamo, ma chissà come usciremo questa volta, Perché i nostri capelli, così come sono, siamo abituati a vederli e ci danno sicurezza.
1: Giusto, per questo non taglio mai la mia stupenda criniera. Al massimo ci faccio le trecine.
0: Pensate, per esempio, che tra i popoli antichi i capelli erano considerati un simbolo di forza, come per esempio nella storia di Sansone.
1: Ah, Sansone, lo conosco.
0: Ma davvero, Lallo, conosci sì, Sansone?
1: Sì, certo, è un cane mio amico, altissimo, grandissimo e molto goloso, un po' come me.
0: Ah, ma tu intendi il cane di razza Alano, Sansone, quello della serie a fumetti, il protagonista del film. Beh, il nome è lo stesso, però io non sto parlando di lui, sto parlando di un Sansone che era un eroe dell'antichità, famoso per la sua forza straordinaria. Ma aveva anche un segreto. La sua forza, infatti, risiedeva
3: nei capelli.
0: Bravissimi. Beh, un giorno rivela il suo segreto a Dalila, una donna che però appartiene al popolo dei nemici.
2: Oh.
0: E Dalila gli taglia le chiome nel sonno e Sansone finisce prigioniero.
2: Diventa debole, poverino, che storia triste.
0: Beh, però dopo i capelli ricresceranno e Sansone riuscirà a vendicarsi.
2: Anche la mia lana ricresce quando la taglio e ogni volta è più bella e più rosa.
0: Vero, Lellina. E infatti, dopo essere stati dal parrucchiere, ci guardiamo allo specchio e, come dicevamo, a volte non ci piacciamo tanto, altre volte sì. Ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché già il giorno dopo ci ritroveremo e continueremo a piacerci. E poi, ogni tanto bisogna un po' cambiare aspetto, non trovate?
2: Sì, Armando, anch'io vorrei cambiare.
0: E come vorresti diventare, Lella?
2: Beh, forse vorrei la lana azzurra.
0: Azzurra?
1: Bello, sì, come i capelli della fata turchina di Pinocchio.
2: Bello.
0: Beh, comunque, i capelli caratterizzano moltissimo il nostro aspetto e incorniciano il nostro viso, cambiano l'espressione. Pippi Calzelunghe, per esempio, ve la ricordate?
2: Sì!
0: Con quelle sue treccine particolari. Si vede subito che è una ragazzina strepitosamente simpatica e unica. E poi, lo dice anche la canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi stiamo parlando di...
1: capelli e modi di dire.
0: Giusto, perché ce ne sono veramente tanti. Per esempio, a chi non è mai capitato di avere un diavolo per capello?
1: A me, perché io non mi arrabbio mai.
0: Brava Lellina, tu sei una pecorella dolce e paziente e infatti avere un diavolo per capello significa essere molto arrabbiati. E se invece dicessi spaccare il capello in quattro, che cosa significa?
2: Beh, non lo so se ci riesco, Armando, eh.
0: Che cosa vuoi dire, Lallo?
2: Dividere un capello in quattro pezzetti è difficile, eh. Io non lo so fare.
0: Oh, Lallo, spaccare il capello in quattro si dice di una persona che discute di ogni minima cosa, che vuole sempre andare a vedere il dettaglio.
1: Armando, nessun altro fa rizzare i capelli in testa.
0: Brava Lella, e che cosa vuol dire?
2: Quando ti fai la cresta punk, tipo quella dei Moicani.
1: No. No, Lallo, fa rizzare i capelli in testa significa che qualcosa ti mette paura.
0: Giusto, giusto. E potremmo andare avanti all'infinito perché ci sono tantissimi modi di dire proprio sui capelli. Forse non ci crederete, ma parecchi secoli fa andavano molto di moda le parrucche. Donne e uomini della nobiltà andavano matti per i capelli finti, indossavano parrucche altissime con tanti strati di boccoli e ricciolini. Sembravano delle torte a più piani.
2: Dai. Bello la parrucca torta, ne voglio una per carnevale. I riccioli devono essere di panna però, eh.
0: Non sarebbe male una bella torta di panna, però tra trecce, parrucche, lunghe ciocche, che stile raperonzolo, beh, direi che a carnevale avrete l'imbarazzo della scelta. E noi ci ritroveremo sempre qui a...
1: Big Bang Day!
0: Ciao, ciao, ciao! La nostra puntata di Big Bang finisce qui. Grazie a Piero Marcelli, che rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie all'amica di Lella, Barbara Cinquatti. Grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

0: e di pillola Leo.
1: Sorrisaraki,
0: se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisaraki,
2: qui tutto puoi avere senza mai pagare niente:
3: giocattoli, automobili, una casa più accogliente,
2: e come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì,
0: quel tuo sorriso

0: qui siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu. Piripilu.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampacolta!
2: Unico limite, la fantasia. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano al mercatino con i loro amici. Cheng ha costruito un treno di lattine, Michela un bracciale di bottoni e Federica una collana di pietre luccicanti.
3: È bellissima la tua collana, Federica! Brava!
4: Grazie, Caramella! Ho solo usato la fantasia!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
5: Caramella, è arrivata Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
2: I fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
7: Ciao amici, ben arrivati!
8: Ciao Zampacorta!
7: Oggi c'è la gara di magi sculture. Chiunque può creare una scultura con il materiale che vuole. Unico limite, la fantasia! Presto, andiamo!
2: I tre amici arrivano alla Magipiazza, dove molti abitanti stanno creando le loro opere.
7: Quanti concorrenti!
3: Facciamo un giro!
7: A Riccio Michele piace modellare sfere di fango. Emma la Foca invece costruisce balene di ghiaccio, ma il sole le scioglie sempre. Sarà Bibi Glam, la giudice della gara, a scegliere l'opera migliore.
2: Bibi Glam, una cagnolina con coroncine e foulard, segue la creazione delle opere dal palco.
9: Quest'anno in gara mi aspetto sculture sorprendenti.
2: Caramella nota un tendone.
3: Chissà cosa si nasconde là dentro.
7: Voi andate a vedere, io intanto inizio la mia scultura.
2: Dentro al tendone, le faine Tondo e Tordo costruiscono un castello di sabbia. Con loro c'è Duca Puzzoloso, travestito con una barba finta.
10: Sbrigatevi voi due, voglio vincere la gara!
2: Puzzoloso sbircia l'esterno del tendone e vede Lampadino e Caramella che si avvicinano.
10: E fra

0: attendini, ficcanaso. Che ci fanno qui? Devo scacciarli. Alto là, voi due, che volete?
1: Possiamo vedere la sua opera, signor scultore?
0: Certo che no, non è ancora finita.
1: Che antipatico. Pazienza, caramella, torniamo da Zampacorta.
2: Anche Zampacorta sta modellando un castello con la sabbia.
3: Vi piace, amici? Il tuo castello è bellissimo!
2: Duca Puzzoloso lo nota e diventa rosso dalla rabbia.
0: Nessun castello sarà più bello del mio!
2: Il cattivone afferra un tubo per innaffiare e di nascosto dirige il getto d'acqua sul castello di Zampacorta, che si scioglie tutto.
3: Oh no, il mio castello è distrutto! Baby Glam non lo premierà mai!
2: Un riflesso attira l'attenzione di Lampadino. È un sasso colorato. Il bambino lo raccoglie.
1: Guarda questa pietra luccicante, caramella. Cosa ti ricorda?
3: La collana di Federica, Lampadino.
1: Esatto. Cerchiamone altre, possono essere utili a Zampacorta.
2: Lampadino e Caramella trovano altri sassi colorati che portano all'amico.
1: Zampacorta, usa questi sassi colorati per costruire la tua scultura.
3: Verrà un bellissimo castello luccicante.
1: D'accordo, amici, mi metto al lavoro.
2: Nel frattempo, dentro il tendone, la scultura di Duca Puzzoloso è terminata. Quando però le faine mettono la bandiera in cima, il castello crolla.
0: Imbranati, lo avete distrutto! Non c'è tempo per ricostruirlo!
2: Il duca nota un carretto dello zucchero filato lasciato proprio fuori dal tendone.
0: Lo zucchero liquido che c'è in quel carretto mi ha fatto venire un'idea!
2: Duca Puzzoloso ruba un secchio colmo di zucchero liquido, rientra nel tendone e lo versa sulle faine.
0: Restate fermi! Quando lo zucchero si sarà indurito, diventerete una dolcissima scultura!
2: Bibi Glam gira tra le opere esprimendo il suo giudizio. La balena di Emma la foca è già quasi tutta sciolta.
4: Carina, ma anche quest'anno è troppo liquida!
2: La giudice continua il giro.
4: Riccio Michele, la tua sfera di fango è spigolosa!
2: Bibi Glam arriva al tendone di Duca Puzzoloso.
4: Ma cosa c'è dietro la tenda?
0: Un'opera sorprendente!
2: Duca Puzzoloso apre il tendone, ma è lui a rimanere sorpreso. Le due faine hanno mangiato tutto lo zucchero che le ricopriva e ora hanno un gran mal di pancia.
5: Oi, oi, lo zucchero era così dolce che lo abbiamo mangiato tutto! Sì! Ai.
4: Qui non vedo nessuna scultura, ma solo due faine col mal di pancia. Squalificato!
0: Tutta colpa vostra! Non sapete che mangiare troppo zucchero fa male? Ben vi sta!
5: Ai, ai, ai!
2: Bibi Glam sembra delusa.
4: Uffa! Non vedo nessun'opera interessante.
2: Ma qualcosa attira la sua attenzione. Il castello di Zampacorta, con torri e mura fatte di pietre luccicanti.
4: Ma che splendore! Ho deciso! Il premio va a Zampacorta!
6: Evviva!
2: Mentre Zampacorta solleva il premio, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
7: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Spero che siate tutti distesi e pronti per la nanna. Ma il vostro letto com'è? Piccolo, grande, gommoso, com'è? Il mio sembra una navicella spaziale tutta colorata, con tanti cuscini. E di che colore è il vostro letto? Chissà, ma sarà certamente comodissimo. Sapete che vi dico? Che non è importante come sia il letto, ma che ci sia un letto morbido per ogni bambino, dove questa notte si addormenterà.

0: rigidus figitus zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Ci fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Ocketi pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Ocketi pocketi wocketi qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate,